0: Ya hai ugai.
1: Oh,
0: ni hapo. Alafia, mabana sokomo. Wairo.
1: Tabu suno Amadu.
0: Afaiko.
1: I'm going to go to the house.
0: Idura.